l'hai da scontar. Vedrà se giovino rendire come le sorrisi tenere sottile la canna. Vedrà se giovino sorrisi tenere sottile la canna. Ormai a prendere la mia vita in giro, ormai